sono un progetto, sono un calcolo. Tu chiudi gli occhi che ti innamorerà, ma potrei sdraiare.